0: Heu escoltat Cara B, amb l'Òscar Blader i en Xavi Vives. Música de qualitat a Ràdio Argentona.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il mio